Benvenuto Christian dall'Italia, grazie, grazie per le tue parole. Esta no es de Elton John, Wilmer. Este es Billy Joel. Honesty. Honestidad.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.